0: 6:41.
1: Sei connesso e stereo sulla radio, superando il paese di Itaio, Minas, Brasile. E stereo su musica nella tua vita.

non saprò mai dirti, perché non ti potrò mai lasciare per cercare nuove.